0: Máxima FM 97,1. Tudo de bom. Tudo de bom.
1: Mas a pé vou quero me abrir. Quanto tempo perso dentro di me. Te prometo poi non cambia mai. Strani amori. Metto noi.